io te ne darò sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude, quanti sacrifici. Dopo moscherini per me, sì per me.

Quasi tutto esclude. Quanti benefici però. Porti pure due caffè, quelli sì. Ne può bere amari finché vuoi. Per mandare giù la carota e il riso, quello senza burro e senza sale, e senza un poco di allegria.